mettersi a posto un pantalone. Volve quando entri sembra zoo. Toma a medicazione. A ver se posso un pantalone. Volve quando entri sembra zoo.